0: faccio.
1: Ce n'è non ne faccio. Asking era ni Luki, la poteni mo sa mikin era ni chala kai wara. Tanna ra sa usil ni mitala sa ya makuma. Sese? Asu kwani? 8 horas ni 40 minutos. Mukwa ha hon hinne mele. Wampula. Chika o Cabo Delgado ni sa vanu ne mele wampula.

0: Siva.
1: Chelene ari Tony Fernando Namipa e provincia ya Wampula e pomaele ya Wampula. Vanono chike le provincia ya Yava Zambezia. Nemeleva kano molo kwe wona wi kwa hajamela Wampula.